vista, una mattina d'una racina devi aumentar. Alla mia vista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerca meno. Alla mia lista, domani.